0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: 70.
1: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.
2: She's crazy like

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Aurora Notte, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni mattina si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nei colori incredibili dell'alba si alza una bandiera di sole. E i ragazzi guardano in alto, più in alto ancora delle loro speranze, e fanno l'appello davanti alla bandiera di sole per essere sicuri di esserci

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni sera si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nel buio della notte sventola un rettangolo di sole. E i ragazzi sanno che non è vero, che forse non c'è. Ma ci credono lo stesso. E allora si stringono vicini e cercano

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia. Aurora, Aurora, non solo non Italia. Solo Italia.

0: I'm not worried. I'm happy.
1: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.
2: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: profondo.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Buongiorno Aurora. Era

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: alla festa dei miei gitani erano due o tre. Come giunsero gli altri, sono rimasti in sei. Bevevano la sangria, bevevano tutti e tre. Come giunsero gli altri, siamo scappati in sei. Vai!
1: Baila Gramigna.
0: Non bailo.
1: Gramigna baila.
0: No!
1: Baila che te pago.
0: Tu me frega. Che dicen los poetas andaluces?
1: Boh. Non vado più a fare le ferie con lui. Vuole sempre usare la mia macchina. E io non vado più a fare le ferie con lui. Da Milano a Bologna, 80.000 lire. Solo di panini.

Ho trovato un meccanico che mi farà una modifica. La faccio mettere a tost. Spenderò qualche lira di più, però lui non potrà più usare la mia macchina. Vai!

0: bom bom. Hai! Alla fiesta del militano.
1: Dammi indietro gli orecchini di mia suocera. Quelli bianchi e neri a strisce, dammeli indietro. Perché devi essere così? Non prendere scuse, ammetti di aver sbagliato. Perché devi essere così?

0: bom bom. Hai! Alla finestra del timpano.
1: Un giorno mi fa: guarda che ti faccio un esempio. Avanti, fammi l'esempio. Guarda che ti faccio l'esempio, eh. Avanti, fammi st'esempio. Ha fatto l'esempio e mia moglie è rimasta incinta.

0: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca, clicca www.radioaurora.it.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

quest'altra da questa storia, camminando sulle mani senza allargare le pareti come fai tu. Come fai tu che pungi con gli aculei del silenzio e non dai segnali

0: Radio Aurora. Spot.
1: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci

0: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, l'Ustumpaturu.
3: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto. Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvador Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e via.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
1: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare.

0: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Spagna, Francia e Canada. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, che liquida dunque i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì lungo la linea Bologna-Ancona dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Da oggi sono previsti i temporali, un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. Il calcio con la Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta arrivata nel giro di 10 minuti porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
1: '70, '80, '90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
2: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato. Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo, nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Vado, ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te.
4: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
1: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
6: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto. Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
7: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
8: Amore, oggi pepata.
9: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
8: Ma pronti per cosa?
9: Hai detto oggi papete.
8: Ma io avevo detto pepata.
9: No, amore, hai detto papete. Papete. Pa.

0: emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
1: La nostra prima volta è stata tragica, me lo ricordo bene, era domenica, in quella mia 600 renuragica, una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto.

Liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti

0: Radio Aurora.
1: Spot.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
1: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
1: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
1: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
3: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di Infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026, presentazione della squadra di volley maschile di serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
8: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

0: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo di Hormuz in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotti negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. La segretaria del PD Schlein chiede al governo di aderire all'iniziativa anticoloni. Telefonata a Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un protesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica. La risposta sarà dura e dolorosa. Intanto caos nei cieli del Regno Unito, ancora decine di voli cancellati, secondo Flight Radar 24 sono 177 soltanto oggi, quasi tutti all'aeroporto di Londra Heathrow a causa di un problema di sistema. E siamo allo sport, il calcio, inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio arriva nel giro di 10 minuti e porta le firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze. Oggi alle 21 tocca a Napoli Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
1: Mattina Aurora, i tuoi anni più belli.
2: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

0: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica e sulla A16 Napoli-Canosa. Lavori in corso sulla statale 16 rallentano il traffico tra Giovinazzo e Santo Spirito in direzione Bari. A Lecce città per lavori in via Colaci chiuso il tratto tra via Battaglini e via Rubini. Il termine dei lavori è previsto per il prossimo 18 settembre. Ricordiamo che fino al 13 settembre sarà attivo il servizio di trasporto pubblico Salento in bus, organizzato per garantire la mobilità di residenti e turisti su tutto il territorio salentino. 9 le linee principali di collegamento tra Lecce, l'entroterra e le località costiere, integrate da diverse linee secondarie di supporto. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Amore, oggi pepata.
5: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
4: Ma pronti per cosa?
5: Hai detto oggi papete.
4: Ma io avevo detto pepata.
5: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store, 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate, prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase. Solo per pochi giorni, 70% di sconto.
2: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi, la tua auto, bella fuori e pulita dentro.
3: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite. L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
5: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
7: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, l'Ustumpaturo.
8: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. L'Iran attacca navi e petrolieri americani nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari non c'è l'Italia. Telefonata a Trump Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino. Da Londra e Berlino, forniture di missili Patriot all'Ucraina. Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica, la risposta sarà dura e dolorosa. Il prezzo del gas sale ancora e ritocca i massimi da gennaio 2023 sotto riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, e i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo del 3,3%. Il tennis. Agli US Open Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajcek e Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore, e per la prima volta gli azzurri sono ai quarti di finale del torneo americano. Adesso l'asticella si alza ancora contro Harrison e Skupski, campioni in carica dell'Australian Open. Ed è tutto, a più tardi.
4: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento

0: Radio Aurora. Spot.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.

0: scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
2: Amore, oggi pepata.
3: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
2: Ma pronti per cosa?
3: Hai detto oggi papete.
2: Ma io avevo detto pepata.
3: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: e Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellloni e lettini al 347-79-79-242. Papete Salento Beach.
1: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
2: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi.

0: 14.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
1: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
4: Sì, dico proprio a te.
5: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
4: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
6: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
1: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
7: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft.

0: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Le forze del CENTCOM hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo l'attacco ad una nave da guerra della Marina americana con missili balistici in 2 occasioni negli ultimi 2 giorni. Teheran risponde colpendo la base americana in Giordania ed altre 2 navi nel Golfo Persico. Il governo di Londra ha annunciato sanzioni commerciali senza precedenti contro gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito da altri 11 paesi, tra cui non c'è l'Italia. Arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Pescitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. A Moncalieri, Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nelle cantiere manovra. Sul tavolo c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi e anche l'opportunità di elevare il limite per quanto riguarda la flat tax. Sul nodo banche Giorgetti non si sbilancia, ma sottolinea che introducendo elementi di concorrenza gli extra profitti scenderebbero. Il tennis e lo US Open delle sorprese. Dopo la debacle degli italiani nei singolari, saluta New York anche Carlos Alcaraz. Il campione in carica non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić e approdano ai quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora.
1: Oh, ciao Claudio, ci sei anche tu? Vieni che ti presento una persona. Questa è Marina.
2: Piacere, Marina.
3: Piacere, Claudio. Ti stai divertendo?
2: Ma non troppo, non conosco quasi nessuno qui.
3: Se vuoi ti presento a tutti gli altri.
2: No, non importa, sto bene qui.
3: Tu ce l'hai un amore?
2: Un amore? Un amore l'ho avuto tanto tempo fa.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, 1 spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucco o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico nel complesso scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica e sulla 16 Napoli-Canosa. Lavori in corso sulla statale 16 rallentano il traffico tra Giovinazzo e Santo Spirito verso Bari. La polizia locale di Bari segnala che via Fiorese, direzione Corso Cavour, è temporaneamente chiusa al transito. Pertanto chi proviene da piazza Eroe del Mare dovrà proseguire per via Quarnaro. A Lecce città, per lavori in via Colaci, chiuso il tratto tra via Battaglini e via Rubini. Termine lavori previsto per il prossimo 18 settembre. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A14, tra le 20 di questa sera e le 6 di domattina, resterà chiuso lo svincolo di Molfetta, in uscita per entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano. Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
4: Tra il verde della campagna

0: montagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
4: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: 70 80 90 su Radio Aurora. La musica adesso e del passato, la musica dei tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora. Spot.
0: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo, nel centro di Santa Maria di Leuca.
6: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
7: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
8: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
9: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
10: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturo.
11: Amore, oggi pepata.
12: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
11: Ma pronti per cosa?
12: Hai detto oggi papete.
11: Ma io avevo detto pepata.
12: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Tapete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Tapete Salento Beach.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali di Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dal suo ex sull'autostrada A1. Federico Vella, l'uomo che l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, da 15 anni era in cura da uno psichiatra, secondo cui non era potenzialmente pericoloso. Secondo l'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Il crollo di un balcone di un'abitazione a Mazzara del Vallo, Trapani, ha causato la morte della proprietaria, che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale, dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate. A Roma, due poliziotti picchiati da un 29enne del Senegal. Il sindacato di polizia COISP fa sapere che l'uomo, dopo l'udienza di convalida dell'arresto per lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato rimesso in libertà. Così si indebolisce la credibilità dello Stato e il commento della premier Meloni. Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi di ieri. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Siamo al calcio con la Champions. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Chievo, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio nel giro di 10 minuti grazie a Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Ma dove vado?
2: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
5: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano. Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e

0: Radio Aurora.
1: Spot. Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
7: Dance 70-80.
0: Dance 70-80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

0: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Il petrolio prosegue la sua corsa. Il Brent supera i $100. Il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro, ai massimi da 3 anni. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz parlando al Bundestag subito dopo che la leader di AfD Alice Weidel lo ha attaccato dicendo che il governo è finito. Il cancelliere ha sottolineato che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nel governo. La moglie di Francesco Guccini, Raffaella Zuccari, era edita le case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano. Alla figlia Teresa lasciate tutte le quote di partecipazione del padre nella società Alimentra SRL e il 50% dei diritti d'autore. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. MotoGP, dopo aver annunciato l'addio a Franco Morbidelli, VR46 ufficializza che sarà Nicolò Bulega a sostituire Morbido, mentre sarà Guevara a prendere il posto di Jack Miller nel box della team Pramac. Lo spagnolo affiancherà Raz Catlioglu in sella alla Yamaha. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
2: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora, informa.
1: Bentrovati da Davide Roberta dalla redazione. Nuovi furti nel Basso Salento con i ladri che hanno preso di mira esercizi commerciali. Ieri all'alba a Torre Pali, Marina di Salve, i malviventi hanno colpito il supermercato Da Fabio. I ladri hanno usato una Fiat 500 come ariete, auto che risulta rubata ad Alezio nei giorni scorsi, lanciandola contro la saracinesca d'ingresso. Dopo aver sfondato l'entrata, sono entrati nel locale e hanno portato via il registratore di cassa contenente solo poche monete per poi fuggire. Il titolare del negozio ha scoperto l'accaduto all'apertura e ha allertato le forze dell'ordine. Un altro furto con modalità simili è avvenuto invece la notte precedente a Nociglia, dove è stata colpita una tabaccheria in via Risorgimento. In questo caso i malviventi hanno utilizzato un Fiat Cubo per sfondare la porta d'ingresso. Anche in questa occasione i ladri sono riusciti a fuggire con il registratore di cassa. I danni complessivi sono ancora in fase di valutazione. I carabinieri stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza dei due negozi colpiti per risalire agli autori. Continua l'emergenza plastica nel Salento, con impianti saturi, conferimenti sospesi e amministrazioni costrette a chiedere ai cittadini di trattenere i rifiuti in casa. Il rischio che paventa il presidente della provincia Fabio Tarantino è quello di bloccare la raccolta in tutti i comuni del Salento. Siamo in attesa che la regione ci dica cosa fare, ha dichiarato. Gli impianti intanto hanno raggiunto livelli di saturazione che impediscono nuovi conferimenti e per molte imprese la plastica vergine risulta più conveniente rispetto a quella riciclata. Intanto ieri a Martano la plastica non è stata raccolta e il servizio è stato sospeso anche a Casarano, Miggiano, Montesano Salentino e Specchia. Nell'Aro Lecce 3 invece lo stop coinvolge L'Equile, Arnesano, Carmiano, Copertino, Leverano, Monteroni, Porto Cesareo e Veglie. A Cavallino è stata scoperta un'officina abusiva dove erano stati accatastati rifiuti pericolosi che avrebbero potuto determinare un danno ambientale. Il blitz degli agenti di polizia è avvenuto nelle scorse ore dopo aver raccolto una segnalazione anonima. Una volta all'interno, gli agenti hanno trovato il titolare in tenuta da meccanico mentre riparava un ciclomotore, appurando come l'attività veniva esercitata in totale assenza di autorizzazioni. Inoltre erano presenti rifiuti speciali, pericolosi e non, sparsi sulla pavimentazione per strada. Il titolare, residente a Lizzanello, è stato denunciato per esercizio abusivo e gestione illecita di rifiuti. La comunità di Copertino è in lutto per la morte di Alessandro Iaconisi, 57 anni, deceduto in un incidente stradale avvenuto 2 giorni fa in provincia di Mantova. Nello stesso incidente ha perso la vita anche il conducente dell'altra auto, Antonio Castiello, 48enne residente a Castel Romano. Iaconisi ha lottato tra la vita e la morte sino all'arrivo dei sanitari che hanno tentato tutte le manovre di rianimazione, purtroppo risultate vane. Paura ieri pomeriggio a Casarano per un incendio nel centro rifiuti. Il rogo ha avvolto rapidamente diverse aree dell'impianto, concentrandosi in particolare sul settore dei rifiuti ingombranti. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme. Intanto, dalle prime indagini e dopo la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza, si è potuto appurare la natura dolosa dell'incendio, aprendo la strada agli approfondimenti investigativi per risalire agli autori del gesto. Sono stati ufficialmente incaricati i RIS di Roma, chiamati a eseguire gli accertamenti su impronte, dinamiche e tracce biologiche nel contesto dell'indagine sulla morte di Roberta Bertacchi. La 26enne di Ruffano è stata trovata senza vita il 6 gennaio del 2024 nella sua abitazione a Casarano. L'incidente probatorio di ieri ha segnato il passaggio formale che avvia le perizie nelle indagini a carico di Davide Falcone, 36enne di Casarano, ex fidanzato della vittima, accusato di istigazione al suicidio. Non ci sono anomalie sulla rete fognaria di Santa Maria al Bagno, Marina di Nardò, secondo le verifiche tecniche di Acquedotto Pugliese. Dopo il divieto temporaneo di balneazione e pesca nella zona delle quattro colonne a causa del superamento dei parametri batteriologici rilevato da ARPA Puglia, l'azienda ha svolto controlli confermando il buon funzionamento delle infrastrutture. Le indagini quindi continuano per individuare le cause dell'evento e per ripristinare le condizioni di sicurezza. Voltiamo pagina, continua il nostro viaggio tra le scuole salentine a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno. Oggi siamo nell'istituto Gaetano Salvemini di Alessano con la dirigente scolastica, la professoressa Chiara Vantaggiato.
2: Accogliere i nostri ragazzi delle classi prime, vi dico subito che lo faremo questa sera nell'insediamento rupestre di Maturano con la Salvemini Band, e le nostre ragazze del turistico illustreranno l'insediamento rupestre, accoglieranno con la musica tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado che vorranno portare lo strumento, potranno farlo. Daremo loro un'agenda importante, che è l'agenda sulla Costituzione, ed è un'agenda diario che vuole segnare gli 80 anni del diritto di voto delle donne in Italia. La mostra sugli 80 anni del diritto di voto è stata allestita nell'atrio della scuola, della sede centrale, e anche le testimonianze delle donne ultracentenarie sono state raccolte. E poi l'insediamento rupestre di Maturano, i nostri giovani avranno la maglietta del Salvemini, poi il diario sulla Costituzione, ci tengo veramente tanto, per segnare questi 80 anni e per rendere questi ragazzi orgogliosi del loro percorso culturale e scolastico.
1: Veniamo alle news dal mondo. Grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il servizio di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
3: Il caso del drone con esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia Halle, Germania orientale, il 5 agosto, sta innescando, o meglio accelerando, un importante peggioramento delle relazioni internazionali in Europa. Poiché il drone è stato trovato a terra vicino a un aereo ucraino da carico, la Germania ha immediatamente accusato la Russia e deciso di chiudere il consolato russo a Bonn e la casa russa a Berlino. La Russia ha inizialmente respinto le accuse, poi risposto chiudendo il consolato tedesco a San Pietroburgo e l'istituto Goethe. La situazione sul campo di battaglia è realmente disperata per l'Ucraina e per la NATO, che subiscono una sconfitta militare totale e hanno perdite estremamente alte. La minaccia di un drone bomba in un aeroporto civile funziona benissimo come pretesto per inviare nuove armi in Ucraina e per alimentare il riarmo, con cui l'industria europea spera di salvarsi dal tracollo finanziario, specialmente ora che, per le stesse guerre che lo schieramento occidentale ha creato, i prezzi dell'energia non sono più sostenibili. Ricordo che anche prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale i tedeschi chiusero le missioni diplomatiche. Se nulla cambia ai vertici europei e degli stati membri, e niente di ciò che si vede all'orizzonte fa pensare che accadrà, la Russia a un certo punto attaccherà davvero i bersagli in Germania e in Europa.
1: Passiamo allo sport, il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
4: Ora serve davvero concentrazione nello spogliatoio ed in campo per un Lecce che non può concedersi errori sul piano mentale prima di intraprendere qualsiasi tipo di percorso e progetto tecnico. Eusebio Di Francesco è maestro di calcio e c'è un dato oggettivo, ma questo Lecce, seppur alle prese con la costruzione ed il plasmare un gruppo dopo l'ultimo mercato, ecco che ha fornito impressioni di come abbia proposto un approccio sbagliato nelle prime tre gare di campionato contro Venezia, seppur una gara vinta nella ripresa, Roma e Cagliari. Addirittura stesso atteggiamento passivo, confuso e senza anima, proposto anche nella gara inaugurale stagionale di Coppa Italia contro il Palermo in Sicilia. Di Francesco ha notato tutto ciò già da qualche settimana, aveva fatto un appello alla squadra sul giusto approccio da proporre anche alla vigilia della trasferta in Sardegna, poi, arrabbiato a fine gara, lo ha ribadito di dover lavorare sulla testa dei calciatori per trovare le soluzioni ai tanti errori commessi e alle amnesie in fase difensiva. Domenica arriva il Monza al Via del Mare e tutto il popolo giallorosso attende un segnale di rilancio da parte dei giallorossi, che dovrà dimostrare fame e motivazione di chi lotta per l'obiettivo salvezza.
1: E ora la Serie C con le ultime sul Casarano nel servizio di Oronzo Russo.
5: Il Casarano di quest'anno, pur avendo operato un mercato che i più hanno definito eccezionale, non risponde ancora alle attese della società, dei tifosi e dello stesso mondo degli addetti ai lavori. Nella gara dell'altro ieri contro il Bari, da cui si attendeva una sonante vittoria, si è tornati alla capozza con l'amaro in bocca per una prestazione offuscata almeno in parte dai baresi ed un gioco nel primo tempo senza alcuna logica. E la prossima partita prevede al capozza il Barletta, squadra ben messa e con calciatori come Partipilo, Laringe, Da Silva. Non sarà facile averne ragione. In più, dopo 4 giorni, arriva il fortissimo Cerignola per poi rendere visita alla Savoia. Che dire al tecnico di Bari, la grande raccomandazione di rendere il team più equilibrato, più intelligente e meno ingenuo.
1: È tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Roberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico nel complesso scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica e sulla 16 Napoli-Canosa. Lavori in corso sulla statale 16 rallentano il traffico tra Giovinazzo e Santo Spirito verso Bari. La polizia locale di Bari segnala che via Fiorese, direzione Corso Cavour, è temporaneamente chiusa al transito. Pertanto chi proviene da piazza Eroe del Mare dovrà proseguire per via Quarnaro. A Lecce città, per lavori in via Colaci, chiuso il tratto tra via Battaglini e via Rubini. Termine lavori previsto per il prossimo 18 settembre. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A14, tra le 20 di questa sera e le 6 di domattina, resterà chiuso lo svincolo di Molfetta, in uscita per entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Tappete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Tappete Salento Beach. Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.

0: pomeriggio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: Due grandi radio.
0: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio,
1: notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Aurora, non solo Italia. Aurora, non solo Italia.

Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ehi! Hey, sì, dico proprio a te.
3: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
2: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlight antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
5: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torrevado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
6: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.
7: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amadà Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amadà Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
8: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
9: Fantastico! E cos'altro offrite?
8: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
9: E il montaggio e lo smontaggio?
8: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
10: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
11: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
12: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. una bara bianca e un piccolo orsacchiotto stretto tra le braccia della madre. Squinzano nelle cese si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isheri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello in provincia di Firenze. La camera ardente è stata allestita all'interno della chiesa Maria Regina. I funerali saranno celebrati alle 17. A Roma 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Pescitelli alias Diabolic. Michele Senese sarebbe iniziato come mandante apicale. Gli inquirenti ricostruiscono la catena di comando dai contrasti sulla cocaina all'agguato sulla panchina del parco degli acquedotti. Il primo ministro israeliano Netanyahu smentisce nuovamente l'articolo pubblicato ieri su Haaretz secondo il quale il presidente degli Emirati Arabi Uniti lo avrebbe avvertito alcuni giorni prima del 7 ottobre 2023 di un attacco pianificato da Hamas. Netanyahu ha quindi incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornalista. La Norvegia da oggi l'ultimo saluto a re Harald V con un funerale che renderà omaggio ai 35 anni di regno del popolare monarca, morto il 28 agosto all'età di 89 anni. Alla cerimonia parteciperanno membri delle famiglie reali e leader provenienti da tutta Europa ed oltre. Economia. A luglio i prestiti al settore privato sono aumentati del 3,5% sui 12 mesi. Lo rileva Banca Italia, secondo cui i prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
13: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare.

0: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
0: Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità.

0: diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
1: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te, a farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina, sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora.
1: Spot. L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
3: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto. Aurora, non solo Italia.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano: una bara bianca e un piccolo sacchiotto stretto tra le braccia di una madre. Squinzano nelle Cese si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Sherry, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia. Il feretro è arrivato dal capoluogo toscano davanti alla chiesa Maria Regina nella cittadina pugliese. Ad attenderlo c'erano i parenti e le persone vicine alla famiglia. Una donna di 86 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il cedimento è avvenuto nella serata di ieri. La vittima si trovava sul balcone quando la soletta in cemento armato ha ceduto, facendolo cadere nel vuoto. L'ho uccisa io, questo è quanto scritto su un biglietto attaccato su un armadio. La firma è del fratello della donna trovata morta ieri sera a Moncalieri. L'uomo, 75enne, era gravemente malato, si è impiccato come aveva annunciato nel messaggio. La donna, 79enne, era in stato di decomposizione. Nell'appartamento è stato trovato un tubo di ferro, forse l'arma del delitto. Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira 2 navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco americano contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. E il petrolio dunque prosegue la sua corsa. Il Brent supera quota $100 al barile. Il calcio con la Champions League: dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid, stasera il Napoli sfida l'Arsenal al Maradona. Calcio d'inizio alle 21. Vigilia invece per la Roma, che è in viaggio verso la Turchia. Per i giallorossi manca solo Pellegrini, dunque squadra al completo in Turchia contro il Fenerbahce. Vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Sinigali arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli. Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
2: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
7: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi a Squinzano, Lecce, i funerali di Lorena Sceri, uccisa dall'ex che l'ha picchiata rapita messa nel portabagagli e gettata da un viadotto da dove poi si è lanciato a sua volta. Per lei una bara bianca, le strade addobbate con drappi e fiocchi rossi, camera ardente invece nella chiesa Maria Regina dove si svolge anche il funerale e lutto cittadino. Anche finale ligure, si è fermata per l'ultimo saluto alla famiglia Baruzzo, una folla commossa e silenziosa di oltre 1500 persone con in mano palloncini bianchi ha riempito nella mattinata alla Basilica di San Giovanni per i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia e del marito Daniele Baruzzo, che ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e il 3 settembre per poi puntare l'arma contro se stesso. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo nel quartiere di Begato a Genova ed ha perso la vita. È successo intorno alle 12:30 di oggi, ma non sono chiare le cause della caduta. Il piccolo era stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Dall'Unione Europea arrivano nuove norme per limitare il fenomeno degli affitti brevi. Una serie di criteri definirà le aree sotto pressione abitativa, dando alle autorità locali la possibilità di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. È il cuore della proposta di regolamento lanciata dalla Commissione Europea. Il calcio con la Champions League: dopo la partita dell'Inter, uscita sconfitta da Madrid per 2-1 contro il Real, stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona, calcio d'inizio alle 21. Vigilia invece per la Roma, che in viaggio verso la Turchia. Manca solo Pellegrini per i giallorossi, che domani affrontano alle 18:45 in Turchia il Fenerbahce. Vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Senigallia arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo. Li rende più flessibili ed elastici. I primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Aurora, non solo Italia.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi.

0: la tradizione ha ancora il suo profumo.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
1: Fantastico! E cos'altro offrite?
0: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
1: E il montaggio e lo smontaggio?
0: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
2: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
3: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.
4: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: Emozioni, passioni, ricordi. Su Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
1: Dance 70-80.
2: Dance 70-80. Su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com. La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
2: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
3: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi. Eventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
4: Hai mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
3: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto. L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
1: Il Comune di Morciano di Leuca presenta
7: Estate da mare. Con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport. Per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo. Per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
8: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.
9: Buon pomeriggio dalla redazione. L'aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale, ove modificata dal Senato dal lunedì 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, terminata tra l'altro dopo più di due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla nuova legge elettorale. Secondo quanto viene riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli e sarebbe in corso una riflessione anche sulla possibilità di estendere ai caregiver il voto fuori sede. La cronaca, tragedia oggi a Genova. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, 14enne uccisa da Fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci. È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita ieri a Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti. Per la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi, il commissario per la casa Jorgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche che darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. È tutto, alla prossima edizione.
10: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
11: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora informa.
1: Buon pomeriggio, bentrovati da Davide Roberto. Apriamo con la cronaca. Purtroppo non ce l'ha fatta la studentessa leccese di 24 anni, Rebecca Pepe, rimasta gravemente ferita venerdì scorso a Napoli dopo essere stata investita da un'auto il cui conducente si era inizialmente dato alla fuga. La ragazza, che si trovava in vacanza con amici subito dopo l'incidente, era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Adesso però, dopo un'agonia durata diversi giorni, è sopraggiunta il decesso. Il giorno successivo all'investimento, l'automobilista che ha causato l'incidente si è costituito al comando di polizia locale. Il responsabile è un 19enne del luogo, inizialmente denunciato per lesioni personali stradali aggravate dalla fuga e dall'omissione di soccorso. La sua posizione potrebbe ulteriormente cambiare, rischiando un'imputazione per omicidio stradale. Ci sono nuovi furti nel Basso Salento con i ladri che hanno preso di mira esercizi commerciali. Ieri all'alba a Torre Pali, Marina di Salve, i malviventi hanno colpito il supermercato Da Fabio. I ladri hanno usato una Fiat 500 come ariete, auto che risulta rubata ad Alezio nei giorni scorsi, lanciandola contro la saracinesca d'ingresso. Dopo aver sfondato l'entrata, sono entrati nel locale e hanno portato via il registratore di cassa contenente solo poche monete per poi fuggire. Il titolare del negozio ha scoperto l'accaduto all'apertura e ha allertato le forze dell'ordine. Un altro furto con modalità simili è avvenuto invece la notte precedente a Nociglia, dove è stata colpita una tabaccheria in via Risorgimento. In questo caso i malviventi hanno utilizzato un Fiat Cubo per sfondare la porta d'ingresso. Anche in questa occasione i ladri sono riusciti a fuggire con il registratore di cassa. I danni complessivi sono ancora in fase di valutazione. I carabinieri stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza dei due negozi colpiti per risalire agli autori. Continua l'emergenza plastica nel Salento, con impianti saturi, conferimenti sospesi e amministrazioni costrette a chiedere ai cittadini di trattenere i rifiuti in casa. Il rischio che paventa il presidente della provincia, Fabio Tarantino, è quello di bloccare la raccolta in tutti i comuni del Salento. Siamo in attesa che la regione ci dica cosa fare, ha dichiarato. Gli impianti intanto hanno raggiunto livelli di saturazione che impediscono nuovi conferimenti e per molte imprese la plastica vergine risulta più conveniente rispetto a quella riciclata. Intanto ieri a Martano la plastica non è stata raccolta e il servizio è stato sospeso anche a Casarano, Miggiano, Montesano Salentino e Specchia. Nell'Aro Lecce 3 invece lo stop coinvolge L'Equile, Arnesano, Carmiano, Copertino, Leverano, Monteroni, Porto Cesario e Veglie. A Cavallino è stata scoperta un'officina abusiva dove erano stati accatastati rifiuti pericolosi che avrebbero potuto determinare un danno ambientale. Il blitz degli agenti di polizia è avvenuto nelle scorse ore dopo aver raccolto una segnalazione anonima. Una volta all'interno, gli agenti hanno trovato il titolare in tenuta da meccanico mentre riparava un ciclomotore, appurando come l'attività veniva esercitata in totale assenza di autorizzazioni. Inoltre erano presenti rifiuti speciali, pericolosi e non, sparsi sulla pavimentazione per strada. Il titolare, residente a Lizzanello, è stato denunciato per esercizio abusivo e gestione illecita di rifiuti. Non ci sono anomalie sulla rete fognaria di Santa Maria al Bagno, Marina di Nardò, secondo le verifiche tecniche di Acquedotto Pugliese. Dopo il divieto temporaneo di balneazione e pesca nella zona delle quattro colonne a causa del superamento dei parametri batteriologici rilevato da ARPA Puglia, l'azienda ha svolto controlli confermando il buon funzionamento delle infrastrutture. Le indagini quindi continuano per individuare le cause dell'evento e per ripristinare le condizioni di sicurezza. Voltiamo pagina, continua il nostro viaggio tra le scuole salentine a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno. Oggi siamo nell'Istituto Gaetano Salvemini di Alessano con la dirigente scolastica, la professoressa Chiara Vantaggiato.
2: Accogliere i nostri ragazzi delle classi prime, vi dico subito che lo faremo questa sera nell'insediamento rupestre di Macurano con la Salvemini Band, e le nostre ragazze del turistico illustreranno l'insediamento rupestre, accoglieranno con la musica tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado che vorranno portare lo strumento, potranno farlo. Daremo loro un'agenda importante, che è l'agenda sulla Costituzione, ed è un'agenda diario che vuole segnare gli 80 anni del diritto di voto delle donne in Italia. La mostra sugli 80 anni del diritto di voto è stata allestita nell'atrio della scuola, della sede centrale, e anche le testimonianze delle donne ultracentenarie sono state raccolte. E poi l'insediamento rupestre di Macurano, i nostri giovani avranno la maglietta del Salvemini, poi il diario sulla Costituzione, ci tengo veramente tanto, per segnare questi 80 anni e per rendere questi ragazzi orgogliosi del loro percorso culturale e scolastico.
1: Veniamo alle news dal mondo. Grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il servizio di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
3: Il caso del drone con esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia Halle, Germania orientale, il 5 agosto sta innescando, o meglio accelerando, un importante peggioramento delle relazioni internazionali in Europa. Poiché il drone è stato trovato a terra vicino a un aereo ucraino da carico, la Germania ha immediatamente accusato la Russia e deciso di chiudere il consolato russo a Bonn e la casa russa a Berlino. La Russia ha inizialmente respinto le accuse, poi risposto chiudendo il consolato tedesco a San Pietroburgo e l'istituto Goethe. La situazione sul campo di battaglia è realmente disperata per l'Ucraina e per la NATO, che subiscono una sconfitta militare totale e hanno perdite estremamente alte. La minaccia di un drone bomba in un aeroporto civile funziona benissimo come pretesto per inviare nuove armi in Ucraina e per alimentare il riarmo, con cui l'industria europea spera di salvarsi dal tracollo finanziario, specialmente ora che, per le stesse guerre che lo schieramento occidentale ha creato, i prezzi dell'energia non sono più sostenibili. Ricordo che anche prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi chiusero le missioni diplomatiche. Se nulla cambia ai vertici europei e degli stati membri, e niente di ciò che si vede all'orizzonte fa pensare che accadrà, la Russia a un certo punto attaccherà davvero i bersagli in Germania e in Europa.
1: Passiamo allo sport, il calcio, spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
4: Ora serve davvero concentrazione nello spogliatoio ed in campo per un Lecce che non può concedersi errori sul piano mentale prima di intraprendere qualsiasi tipo di percorso e progetto tecnico. Eusebio Di Francesco è maestro di calcio e c'è un dato oggettivo, ma questo Lecce, seppur alle prese con la costruzione ed il plasmare un gruppo dopo l'ultimo mercato, ecco che ha fornito impressioni di come abbia proposto un approccio sbagliato nelle prime tre gare di campionato contro Venezia, seppur una gara vinta nella ripresa, Roma e Cagliari. Addirittura stesso atteggiamento passivo, confuso e senza anima, proposto anche nella gara inaugurale stagionale di Coppa Italia contro il Palermo in Sicilia. Di Francesco ha notato tutto ciò già da qualche settimana. Aveva fatto un appello alla squadra sul giusto approccio da proporre anche alla vigilia della trasferta in Sardegna. Poi, arrabbiato a fine gara, lo ha ribadito di dover lavorare sulla testa dei calciatori per trovare le soluzioni ai tanti errori commessi e alle amnesie in fase difensiva. Domenica arriva il Monza al Via del Mare e tutto il popolo giallorosso attende un segnale di rilancio da parte dei giallorossi, che dovranno dimostrare fame e motivazione di chi lotta per l'obiettivo salvezza.
1: E ora la Serie C con le ultime sul Casarano nel servizio di Oronzo Russo.
5: Il Casarano di quest'anno, pur avendo operato un mercato che i più hanno definito eccezionale, non risponde ancora alle attese della società, dei tifosi e dello stesso mondo degli addetti ai lavori. Nella gara dell'altro ieri contro il Bari, da cui si attendeva una sonante vittoria, si è tornati alla capozza con l'amaro in bocca per una prestazione offuscata almeno in parte dai baresi ed un gioco nel primo tempo senza alcuna logica. E la prossima partita prevede al capozza il Barletta, squadra ben messa e con calciatori come Partipino, Laringe, Da Silva. Non sarà facile averne ragione. In più, dopo 4 giorni arriva il fortissimo Cerignola per poi rendere visita alla Savoia. Che dire, al tecnico di Bari la grande raccomandazione di rendere il team più equilibrato, più intelligente e meno ingenuo.
1: È tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Roberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
6: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico nel complesso scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica e sulla 16 Napoli-Canosa. Lavori in corso sulla statale 16 rallentano il traffico tra Giovinazzo e Santo Spirito verso Bari. La polizia locale di Bari segnala che via Fiorese, direzione Corso Cavour, è temporaneamente chiusa al transito. Pertanto chi proviene da piazza Eroe del Mare dovrà proseguire per via Quarnaro. A Lecce città per lavori in via Colaci chiuso il tratto tra via Battaglini e via Rubini. Termine lavori previsto per il prossimo 18 settembre. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A14 tra le 20 di questa sera e le 6 di domattina resterà chiuso lo svincolo di Molfetta, in uscita per entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Amore, oggi pepata.
3: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
2: Ma pronti per cosa?
3: Hai detto oggi papete.
2: Ma io avevo detto pepata.
3: No, amore, hai detto papete. Papete.

0: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite. L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
4: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti.

0: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
1: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
6: Bentrovati dalla redazione. La politica in primo piano, con la legge elettorale che andrà nell'aula della Camera il 28 settembre, ora all'esame del Senato in seconda lettura, a dare la data alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il voto finale è atteso il 15 settembre. Con parere positivo il testo andrà a Montecitorio. Come dicevamo, in assemblea andrà rivotata la modifica sulle preferenze. Tramonta invece il ballottaggio. Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende in mira due navi statunitensi e 8 petrolieri in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane, attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e le tensioni internazionali fanno schizzare di nuovo il prezzo del petrolio. Passiamo alla cronaca. Tragedia a Begato, in provincia di Genova. Un bambino di 5 anni è morto precipitando dalla finestra di un appartamento al terzo piano. Sul posto intervenuti vigili del fuoco e la polizia. Il piccolo è stato inizialmente soccorso in gravi condizioni da un'ambulanza, ma la corsa disperata verso l'ospedale si è rivelata vana. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione a Ceuta a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere avvenuti il 30 e 31 luglio. Il sostegno finanziario fu a seguito alla risposta immediata della Commissione sin dal primo giorno, da quando ha offerto la Spagna assistenza sia finanziaria che operativa. Il calcio, designati gli arbitri della quarta giornata di A, che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina, affidata a Forno. Maresca dirigerà invece il match fra Torino e Roma, in programma lunedì 14, mentre Lazio-Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo-Juventus-Sacchi, Inter-Udinese lunedì 14 alle 20:45, affidata a Pairetto. È tutto, alla prossima edizione.
7: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
8: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

La provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente.

0: brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
4: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
5: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
6: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
7: Ehi! Sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862. La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione.

0: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store, 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase. Solo per pochi giorni, 70% di sconto.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
0: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torrevado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.
6: Buonasera dalla redazione. Il disegno di legge di riforma sulla legge elettorale tornerà nell'aula della Camera se modificato nel corso della seconda lettura dal Senato a partire dal prossimo 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Intanto prosegue in aula al Senato la discussione generale. Le opposizioni si sono iscritte in massa a parlare. Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco americano contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e intanto il petrolio prosegue la sua corsa. Il Brent supera quota $100. La cronaca: l'aveva chiusa e violentata all'interno della sua rosticceria a Firenze quando la 18enne studentessa originaria degli Stati Uniti è riuscita ad avvicinarsi alla vetrina del negozio, quindi ha battuto le mani sul vetro per richiamare l'attenzione dei passanti. Lo ha fatto col gesto di aiuto. Una persona che passava lì davanti per caso l'ha notata e allertato il 112, così un 31enne pakistano è stato arrestato nel centro storico di Firenze. In Norvegia un'intera capitale scesa in strada per accompagnare il re Harald V nel suo ultimo viaggio. Sono circa 224.000 i presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano morto il 28 agosto a 89 anni. Nel calcio, vigilia di Champions League per il Como, il suo debutto europeo. Domani la squadra di Fabregas affronta l'Ipsia. In conferenza stampa l'allenatore dice: è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincere come le altre. Stasera intanto in campo il Napoli che al Maradona ospita l'Arsenal. Calcio d'inizio alle 21. È tutto, alla prossima edizione.
7: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
0: Aurora, non solo Italia.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: e chiasso. Traffico sul tratto milanese della A4, rallentamenti e code tra Pero e la barriera di Milano Est nelle due direzioni. Ci spostiamo in Veneto percorrendo la A4 Milano-Venezia, 7 km di coda tra Sirmione e Somma Campagna, da qui si rallenta poi in direzione di Venezia fino a Verona Sud. Sulla 22 del Brennero traffico intenso verso il confine di Stato. Rallentamenti tra Bressanone e Brennero, code poi tra Affi e Bolzano Sud. Verso Modena invece 4 km di coda tra Carpi e il bivio per l'Autosole. Incidente nel tratto emiliano della A1 Milano-Bologna, 2 km di coda da Piacenza a Fiore in suola in direzione di Bologna. Proseguendo verso Bologna, rallentamenti per un mezzo in panne tra Terre di Canossa, Campegine e il bivio per l'auto Brennero. Incidente anche sulla 14 Adriatica, incolonnamenti per 3 km da Imola a Castel San Pietro verso Bologna. Nel Lazio infine per un incendio nei pressi della sede autostradale, invitiamo a procedere con cautela sull'Autosole all'altezza di San Cesario. Possibili i rallentamenti e le code. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
2: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. Il premio di maggioranza per la legge elettorale resta al 42%. Non ci sarà poi alcun ballottaggio. È terminata dopo poco più di due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla riforma elettorale. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto al 3%. La legge elettorale approderà poi in aula alla Camera il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma. Siamo alla cronaca. Sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Petralata. La procura di Roma ha disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. Una telefonata prevista per oggi tra il cancelliere tedesco Merz e il presidente americano Trump in vista dell'anniversario dell'11 settembre è stata rinviata dalla parte tedesca a dare la notizia al portavoce Cornelius in conferenza stampa a Berlino, precisando che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria, successo storico dell'AfD in Sassonia. Stretta di Bruxelles sugli affitti brevi contro il caro casa. La proposta di regolamento presentata oggi dalla Commissione Europea prevede una serie di criteri che definirà le aree sotto pressione abitativa. Le autorità locali potranno introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. Il calcio, la Champions League, dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid ieri sera, questa sera tocca invece al Napoli che ospita al Maradona l'Arsenal. Calcio d'inizio alle 21, vigilia anche per la Roma in Turchia che affronterà il Fenerbahce. Domani sera alle 21 al Senigallia invece il Como debutta in Champions contro il Lipsia. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.
1: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord parziali schiarite, sulle Alpi ancora instabile altrove con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Temperature in ulteriore calo, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro rovesci e temporali anche forti su Toscana, Umbria, Marche e Medio-Alto Lazio, in estensione alle altre zone la sera. Temperature in calo, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud qualche temporale in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia. Temperature in lieve calo da ovest, massime tra 32 e 36 gradi.
1: Aurora, non solo Italia.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Mi trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampion. Che sventola.

lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio compassion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012. Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
5: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a 2 passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
8: Aurora, non solo Italia.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Ehi! Sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e

0: mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Tappete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellloni e lettini al 347 79 79 242. Tappete Salento Beach.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
2: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, l'Ustumpaturu.
3: Radio Aurora informa.
2: Buonasera da Davide Roberto e dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Purtroppo non ce l'ha fatta la studentessa leccese di 24 anni, Rebecca Pepe, rimasta gravemente ferita venerdì scorso a Napoli dopo essere stata investita da un'auto il cui conducente si era inizialmente dato alla fuga. La ragazza, che si trovava in vacanza con amici subito dopo l'incidente, era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Adesso però, dopo un'agonia durata diversi giorni, è sopraggiunto il decesso. Il giorno successivo all'investimento, l'automobilista che ha causato l'incidente si è costituito al comando di polizia locale. Il responsabile è un 19enne del luogo, inizialmente denunciato per lesioni personali stradali aggravate dalla fuga e dall'omissione di soccorso. La sua posizione potrebbe ulteriormente cambiare, rischiando un'imputazione per omicidio stradale. Grande commozione a Squinzano, dove oggi pomeriggio si sono tenute le esequie di Lorena Isceri, la 45enne salentina rapita e uccisa dal suo ex Federico Vella a Firenze. L'intera comunità si è stretta nel dolore di familiari e amici. In paese è stato proclamato il lutto cittadino. Venerdì prossimo, invece, per iniziativa dell'amministrazione comunale e del comitato spontaneo per Lorena, ci sarà una fiaccolata che partirà dalla casa della famiglia Isceri e raggiungerà la panchina rossa in Piazza Vittoria, simbolo della lotta contro la violenza di genere. Due operai sono stati scoperti con quasi 20 grammi di cocaina nascosti in una lattina. I due, un 41enne di Taurisano e un 49enne di Parabita, sono stati arrestati. L'episodio è avvenuto ieri durante un controllo stradale. Dopo l'alt dei carabinieri è stata effettuata una perquisizione all'interno dell'auto, dove sono stati trovati alcuni grammi di cocaina sotto il sedile. Il resto della droga era contenuto nella lattina di una nota bevanda. I carabinieri hanno sequestrato materiale per il confezionamento delle dosi e oltre 200 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. I due uomini sono finiti ai domiciliari. È durato 24 ore il periodo ai domiciliari per un 27enne di Taurisano, arrestato in flagranza di reato due giorni fa con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Ieri ha patteggiato la pena a 5 mesi e 10 giorni di reclusione nel processo per direttissima ed è tornato libero. Lunedì gli agenti avevano trovato il 27enne con alcuni grammi di cocaina e crack, oltre a 400 euro in contanti. Il pubblico ministero aveva disposto la misura degli arresti domiciliari, ma ora nell'udienza di convalida l'uomo ha scelto la strada del patteggiamento, concordando la pena con la procura. Trasferta vietata a Casarano per i residenti nella provincia della BAT. Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha ravvisato il pericolo di azioni violente da parte delle tifoserie appartenenti alle squadre Casarano e Barletta, analogamente a quanto avvenuto in occasione di precedenti incontri. Quindi, non potendo escludere che si possano verificare gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell'incontro che si disputerà venerdì 11 settembre a Capozza di Casarano, il prefetto ha adottato il provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Barletta, Andria e Trani. Veniamo alla Serie A. Il Lecce, sessione di lavoro questa mattina per i giallorossi. Il gruppo si è ritrovato sul rettangolo verde del centro sportivo di Martignano per una singola seduta. Lavoro di forza in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche e partita a tema, il programma del lavoro svolto oggi. Gandelman invece ha svolto una sessione di lavoro personalizzata. Il calciatore ha lavorato a parte quasi tutta l'estate a causa di un'infiammazione al ginocchio. Goebbels invece, assente a Cagliari dopo la distorsione accusata durante Lecce-Roma, ha svolto delle terapie e ritornerà in campo dopo la pausa per le nazionali. Domani intanto è in programma una nuova seduta di allenamento pomeridiana a Martignano per preparare la sfida di domenica alle 15 contro il Monza al Via del Mare.
1: L'almanacco di domani.
2: Domani è giovedì 10 settembre e la chiesa ricorda San Nicola. I fatti di domani: nel 1827 a Londra muore il poeta e scrittore Ugo Foscolo, 1898 a Ginevra viene uccisa la principessa Sissi, 1919 è firmato il trattato di Saint Germain con Bolzano e Trento che diventano italiane, nel 43 le truppe tedesche occupano la città di Roma, 60 Bebe Bichila vince scalzo la maratona alle Olimpiadi in piedi di Roma, 61 tragedia a Monza, muoiono il ferrarista Von Trips e 14 spettatori, 94 il sette bello maschile di pallanuoto vince i mondiali a Roma, 99 l'Italia femminile vince gli europei di pallanuoto, nel 2022 Carlo III viene proclamato sovrano del Regno Unito. E tra i nati, il 10 settembre nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, 1930 Liliana Segre, senatrice a vita, nel 1933 lo stilista Karl Lagerfeld, 1945 il musicista e cantante José Feliciano, nel 1945 è nato anche il sacerdote e attivista Luigi Ciotti, 1958 la cantante delle Bananarama Sio Banfei, nel 1960 l'attore Colin Firth. Previsioni meteo: domani caldo e umido, scirocco in rinforzo, mari poco mossi, cielo poco nuvoloso ma non si esclude qualche locale acquazzone. Il proverbio dice: l'appetito viene mangiando. Chiediamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
3: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

Aurora, non solo Italia. Aurora, non solo Italia.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Circolazione scorrevole sul tratto pugliese della A14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa, così come sulle principali strade statali della regione. Unica segnalazione, qualche rallentamento sulla statale 379 Ignazia delle Terme di Torre Canne tra Serranova e Apani verso Brindisi. Proseguono i lavori sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Maglie, dove resta frequente la formazione di rallentamenti e code poiché si transita su sede stradale ridotta nelle due direzioni. Allesce per lavori in via Colaci, chiuso il tratto tra via Battaglini e via Rubini, termine lavori previsto per il prossimo 18 settembre. Per lavori notturni sulla A14 Adriatica, chiuso dalle 20 di questa sera lo svincolo di Molfetta in uscita nelle due direzioni. Riapertura in programma per le 6 di domani mattina. Nel Salento, controlli della velocità da parte della Polizia Provinciale di Lecce. Presidio domani dalle 7 alle 19 sulla provinciale 100 Squinzano Casalabate e sulla provinciale 297 Melendugno Torre dell'Orso. Moderate la velocità e fate buon viaggio. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura del ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
5: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori.
4: Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci tra.

Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti

0: Aurora, non solo Italia.
1: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti.

0: Radio Aurora.
1: Spot. Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase. Solo per pochi giorni, 70% di sconto.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
1: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
4: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
5: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: di Don Lady.
1: Aurora, non solo Italia.
2: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
1: Il Comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
2: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.
3: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: Non ho bisogno più di niente.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad internet in diretta in tutto il mondo.
1: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.

Aurora. Aurora, non solo non Italia. Solo Italia. Aurora, Aurora, non

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
0: Di

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38, 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Aurora, non solo Italia.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
2: Aurora, non solo Italia.